Quelli sei c'è l'agente che lei mantiene, se ne garantio che c'è camminchile. Quella qui sei cavalli agropecuari o catini. Aranza li calzata ci sto in San Pedro Carcia. Ma c'è ciccio che lei abbono li disagro 15, 15, 15, 20, 20, 20, urea nitro, maia fer, 20, 20, ser, urea 15. Quali ferti, mai ferti, cardamomos per 15, super 20. Ocala quili ervisile, gramazón elimina para cuatro tau ton, ten concentrar ébrica islandi quili coacash limes. Arana cuite tauli maíz molido, maíz quebrado, palmista melaza, concentrar ébrica islandi santa ana, concentrar purina, concentrar alianza, concentrar bionó, caipairush, cabilep, licocuy. La isla mayorista, comaca, agropecuario, KTN, calzada chistuno, San Pedro Cachá. Tienda del Milagro, Aran Chasquej, San Pedro Carcha, Aran Dachis Catlis Beli, Escuela Oficial, Aran Chasquej, Aran Cuanlis Limaru Cachipal, Aran Tetau Chico Glock, San Apalek, Cuanli Arroz Chifardo, Liquen, Lincaparina, Mosh, Cuanas Huili Aguaciasos, Jugo, o Ganasbi Azúcar, Chihunili Carutera, Aran Tetau, Cuanli Farmacias, lo cual le van relitit, es que le suero salich mulvi, o Caniquera. Ocala Juili Caja Rural, Arante Tau, Aranzali Tienda de Al Milagro, Aranchasquej, San Pedro Cachá. Ocala Juili Sechulajeli Nacacam Chocere, Pantio Chinacaranza, Salecho, Choque, Chicapinquiel.